0: Los 40.
1: Los 40.
2: Io nella vita cosa mi piace di più?
3: The things that change most.
2: Love.